radio la grave. Dedica l'anco pulita a dire lo padre la vienci dell'amor a dire tu sude ti sombro benesida non te escondi tue li segreti mi giù a dire ma bella.

Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.